Corum constituisti, ac eius sanguine placari voluisti, concere quesumus altis nostra precium solemni